Sognavamo sti soldi, mi sa che eri ancora un marmocchio. Ancora guardavi i cartoni, per nessuno mi sono mai messo in ginocchio. Però la tua tipa Carboni, che mi dice sette che voglio, questi qua non hanno i cogli.